Chinuccia abbia male, con le mu un poco bionsune, a trovarmi a Caddalina. Questa

Memeta subita piano ne morto bradensio nuda. Divulet no magistrado e la lula via griuda. L'un conte, l'un pasterane, a Maria la bomuda. Che l'ubiga schilu gabo e perde nella memoria. Ci avemo

terre di mon colonel de l'armada. A Santa la più gentile un comandante di brigata e la sua sorella